0: parte della radio Arpa Medito.
1: Io devo mai comedaglio.
0: Devo mai comedaglio.
1: Ya. Tiene la llave del apartamento y todo, cabrón.
2: Club Radio 102.5.
3: I'll be on the jumps.
4: Me dijeron que te vieron mal.